entrata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto

aranciata, lei si è fatta una risata. Al mio whisky si è aggrappata e 5 litri si è scolata. Sembrava pelle andata, ma ha baciato, l'ho baciata. A un tratto l'ho agganciata dalle braccia.